0: sogni stravaganti, forse è ora di calmarmi e di fermarmi a provare una vita più normale.
1: Die Crookie Gang, das Konzert, heute Abend in der Stadthalle in Köln-Mühlheim. Morgen in Wiesbaden, danach in Dortmund.
0: Tutto cambia, niente resta com'era.
2: Kulturtipps von Nicolas Hansen.